Perché se c'è un po' vuole che tu all'ipo, eh? All'ipo? Non li è. Ma c'è un rischio di fuoco in essere copni, dire che... Della gatta, le bratmina anche io,